tutta la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta. E la cucagna per barbiere, vita più nobili non si dà. Rasi e pettini, lanci del forbici al mio comando.